0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて Argentina.
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE, Argentina in die Welt.
0: RAE, Argentina al mundo.
4: Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusión Argentina al Exterior, RAE, RAE Argentina al Mondo, l'emittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al Mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Faria. E certamente oggi una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.

Visitate il nostro sito web www.rae.com.ar, il sito web di Radiodifusión Argentina all'exterior. Ed è arrivato il momento della rubrica speciale produzioni della RAE, il folklore.

figlio di immigrati siriani, commerciante in buona situazione economica, l'esimio chitarrista e compositore argentino Eduardo Falú nacque in un piccolo villaggio nella provincia di Salta nel 1923. Il desiderio che i figli frequentassero le scuole medie e più tardi l'università fece sì che la famiglia si trasferisse in parecchie occasioni. Nel 1937 la famiglia Falú si stabilisce nella capitale provinciale. Sono nato nella provincia di Salta, in un posto chiamato Metán, distante 150 chilometri dalla capitale. E vi rimasi fino ai 7-8 anni di età, quando ci siamo trasferiti con la famiglia alla città di Salta, per via degli studi dei miei fratelli più grandi. Ed in questo modo siamo andati a vivere a Salta. Lì sono cresciuto e ho studiato nella scuola magisteriale. A quell'epoca il futuro grande chitarrista aveva incominciato già da un pezzo a suonare in modo autodidatta. Ascoltiamo il proprio Eduardo che ricorda i suoi primi passi con la chitarra. Nell'adolescenza, quando ancora frequentavo la scuola, era ormai nata in me una grande passione per la chitarra, poiché avevo già ascoltato la chitarra in molti posti rurali di Salta. Eppure in modo molto elementare mi commuoveva molto il suono della chitarra, fin quando arrivò una chitarra a casa mia. Il mio fratello più grande, Alfredo, si mise a studiare con un professore. Io no. Io non studiavo, però guardavo quello che faceva il professore e dopo, da solo, ripetevo quello che il professore aveva insegnato a mio fratello. Così ho cercato nella chitarra gli effetti, il suono, gli accordi, attraverso i libri che si pubblicavano. Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri. Pubblicavano, tutto questo in forma autodidattica, perché non ho più maestro.

a Salta, conobbe i poeti più importanti della sua provincia, molti dei quali furono amici suoi. Musicalizzò molti loro poemi, ai quali, oltre alla musica, aggiunse la voce, perché oltre a suonare la chitarra e a comporre, Falù aveva una voce magnifica.

La tonada del viejo amor, con le parole del poeta Jaime Dávalos, è forse la sua canzone più conosciuta. Con Dávalos, Falù compose canzoni bellissime, quali La Golondrinas, cioè Le Rondini, Rio de Tigres, Fiume di Tigri, Zampa della Candelaria e la canzone del Jangadero. Il Jangadero è colui che porta i tronchi degli alberi a valle del fiume.

0: sul rapporto fra la musica e la poesia, ed in particolare sulla relazione coi poeti Dávalos e Catija, Eduardo Falú diceva quanto segue.
1: Salta tiene una tradición poética, no musical, sino poética.
0: Salta ha una tradizione poetica, non musicale, bensì poetica. Quando io sono venuto da Salta, sono stato il primo musicista, diciamo messaggero di Salta, arrivato a Buenos Aires nel 1945. Ho portato canzoni quali La Lope Pereira e tante altre. Quando sono tornato a Salta una seconda volta, è stato quando, con Jaime Dávalos, abbiamo cominciato a scrivere insieme. Ed è stato allora che quasi tutti hanno cominciato ad utilizzare quella forma poetica, quella forma piuttosto di poesia, anziché di parole. Manuel Castilla fino ad allora scriveva poesia e nei libri, il libro che si vendeva, che si regalava, fin quando abbiamo fatto un paio di cose insieme, e da allora lui capì che si conosce il poeta attraverso la musica, che è come i ciottoli, che vanno dovunque, e non attraverso i libri. E dopo lui ha continuato a lavorare con il musicista Cuchi Leguizamón, ed io ho proseguito la mia strada con Jaime Dávalos, con cui abbiamo scritto numerosi brani.
1: Con Jaime, che abbiamo una quantità di composizioni.
0: Nel 1945, Eduardo Falú si stabilì nella città di Buenos Aires, dove cominciò a farsi un nome grazie alle sue presentazioni alla radio e alle sue prime registrazioni. Durante gli anni 50 e 60 fece moltissime tournée in Argentina e dall'estero, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, a quasi tutti i paesi europei, al Giappone, paese nel quale nel 1963 offrì 40 concerti.

Edoardo Falù compose lungo la sua carriera oltre 200 brani, fra i quali non solo vi sono pezzi fondamentali del canzoniere folclorico argentino, bensì fu compositore di brani accademici per chitarra solo e per chitarra ed orchestra. Falù capiva che attraverso la chitarra le sue opere cercavano di tendere un ponte fra la tradizione popolare e quella accademica, versante nel quale ottenne riconoscimenti importanti. Con la sua chitarra e come solista offrì concerti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale e la Camerata Bariloche. Fra le sue composizioni accademiche spicca la Suite Argentina, della quale ascoltiamo il suo quarto movimento, Malambo.

0: ed alla bellezza delle sue composizioni si aggiunse la qualità con cui suonava il suo strumento. Lo stesso Falù affermava che la forza della chitarra quale strumento si trova nelle sue possibilità di espressione.
1: La forza della chitarra sta nell'espressione.
0: La forza della chitarra reside nell'espressione. Così lei può vedere che la chitarra la si può suonare ed ascoltare in modi diversi. Vi sono chitarristi che sono molto bravi, però sono freddi. Ve ne sono altri più appassionati. Mi capisce? Dove la passione nasce dalla vibrazione data dalla chitarra, nasce dall'interno, dall'anima.
1: Nasce da dentro, dell'alma, no?
0: Malgrado essersi stabilito fin da molto giovane a Buenos Aires, Eduardo Falù non smise mai di mantenere contatto con la sua Salta natia, dove ritornava ogni volta che poteva e che sempre rimpiangeva. Qualche volta disse che l'uomo è figlio della terra e del suo paesaggio. La mia musica ed il mio canto soddisfano quel bisogno quasi istintivo che vi è dentro me. La Nostalgiosa, una delle zambe più famose scritte insieme a Jaime Dávalos, parla proprio di quel rapporto vicino dell'uomo con la sua terra.

0: Sant'anni di carriera, Edoardo Falù incise 50 dischi, compose un vasto repertorio di pezzi classici e moderni, coi quali viaggiò per il mondo intero. La sua Suite Argentina per chitarra, capolavoro per il quale ricevette il premio Konex di platino, fu interpretata da innumerevoli musicisti. Riconosciuto ed ammirato internazionalmente, Falù riceve molti ed importanti premi. Ascoltiamo qui di seguito un altro grande compositore del nostro folklore, Ramón Navarro, che parla di Falù. La morte di Edoardo, puoi immaginare, è una morte impressionante per il mondo intero, non solo per gli argentini, per il mondo dell'arte, una figura internazionale ed una persona impressionante, incredibile, un gentiluomo, una persona per bene, un tipo con una statura etica impressionante. Per tutte quelle condizioni, cioè non soltanto per la sua musica e la sua arte, bensì per la sua persona. Però, nel contempo, abbiamo la consolazione, mettiamola così, di avere la sua opera. Ci rimane il suo ricordo fantastico della sua amicizia, del suo affetto e di quell'opera immensa che ha lasciato questo grande della musica.
1: Y de esa obra inmensa que han dejado, que grande de nuestra música, ¿no?
0: Edoardo Falù è morto nel 2013, poco dopo aver compiuto 90 anni, lasciando dietro di sé un vuoto immenso, però pure la sua opera, un lascito grandissimo ed indelebile.
2: Che me puede importar después de todo? El trance de partir si yo he logrado

RAE Argentina al Mondo ha presentato Edoardo Falù, il signore della chitarra. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Caritina Kozulic.

0: Molto bene, amici, sapete, se volete ascoltare Radiodiffusione Argentina all'exterior in lingua italiana, potete farlo in diverse maniere, ad esempio tramite le onde corte nel relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 7730 kHz, potete ascoltarci di giovedì dalle 23:30 alle 0. Se volete ascoltarci sulla frequenza 9395 kHz, sempre da giovedì, lo potete fare da 1 all'1:30 sempre negli orari UTC, e sulla frequenza 15.770 kHz potete ascoltarci dalle 11 alle 12, ma in questo caso i giorni venerdì. As usual, come sempre diciamo, potete scaricare l'app che trovate nelle diverse shop telematici di RAE Argentina al Mondo, ma l'app si chiama Radio Nacional Argentina. Lì potete ascoltare tutte le stazioni radio della Radio Pubblica Argentina, sia per iOS sia per Android, e certamente c'è la scelta di poter scegliere logicamente RAE, Radiodiffusione Argentina all'exterior, e logicamente sul nostro sito web www.rae.com.ar potete ascoltare la diretta, le streaming, oppure potete revisare, pagellare, sistematizzare tutte le informazioni che trovate nel sito web. Quindi ricordatevi www.rae.com.ar.
1: RAE, Argentina al mondo. RAE, Argentina, 面向世界.
2: RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて, Argentina.
2: RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentina al mondo.

RAE Argentina al Mondo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo Puerto Madryn nella provincia di Chubut.

0: si trova a 1400 km a sud di Buenos Aires. La città è bagnata dalle acque dell'Oceano Atlantico nel Golfo Nuovo della provincia di Chubut, nella Patagonia Argentina. È costruita su un piccolo altopiano e da lì si gode di una veduta imponente del mare argentino. L'avvistaggio della balena franca australe e negli ultimi anni l'immersione subacquea con lupi marini costituiscono l'attrattiva turistica che hanno reso la città nota nel mondo. Fondata nel 1865, con l'arrivo di 150 immigrati gallesi, la città di Puerto Madryn, capoluogo del dipartimento di Viedma, ha una popolazione stabile e numerosa e migliaia di turisti la visitano ogni anno. Diverse compagnie aeree offrono servizi di voli giornalieri da Buenos Aires a Puerto Madryn o Trelew, distante 67 km, i quali possono essere percorsi con transfer molto accessibile. Puerto Madryn è considerata il centro dei servizi turistici della costa patagonica e la porta d'ingresso all'immensa penisola di Valdés, uno dei grandi santuari di fauna dell'Argentina. Lo racconta il vicepresidente dell'Associazione di Guide Turistiche della provincia di Chubut, Martín Navarro.
1: La motivación de la gente que viene a visitar principalmente el área de Puerto Madryn es...
2: Il turismo natura è il motivo principale per cui il turista visita Puerto Madryn. L'ecosistema di Valdés conserva oltre 100 specie di uccelli, quasi una ventina di mammiferi terrestri e marini, fra cui le star delle acque, la balena franca australe, ed innumerevoli insetti, molluschi e pesci che si possono vedere sulla terra, facendo sub e pure di sera.

0: La nostra guida in questa avventura patagonica spiega che a Puerto Madryn le piogge sono scarse durante tutto l'anno e la temperatura media si aggira sui 14 gradi centigradi, con temperatura massima di 35 in estate e minime di 5 in inverno. A circa 100 km si trova Puerto Pirámides, nella penisola di Valdés, da dove partono i turisti a bordo di imbarcazioni per riuscire ad avvistare la balena franca australe. Martín Navarro descrive l'influenza di questo animale sugli abitanti della città, perfino fuori stagione e durante tutto l'anno.
1: En la península hay un centro poblado que se llama Puerto Pirámides.
2: Il villaggio turistico di Puerto Pirámides ha 600 abitanti ed ha un solo albergo, però c'è una grande varietà di bungalows, appartamenti, case ed ostelli ben attrezzati per il viaggiatore. Da lì partono le imbarcazioni per gli avvistaggi di balene con gite che durano 2 ore circa. I turisti possono essere in pochi minuti in contatto con le balene, perché le baie della penisola sono i posti scelti da questi animali per il loro ciclo riproduttivo, dall'accoppiamento alle nascite e all'allattamento. Per il suo facile accesso, si tratta del miglior posto nel pianeta per vedere le balene nel loro habitat naturale.
1: La costa si hace muy cerquita de Puerto Madryn, en una zona llamada El Doradillo, área natural protegida El Doradillo.

0: Considerata capitale nazionale di immersione subacquea, a Puerto Madryn si danno appuntamento migliaia di appassionati di questo sport, i quali si avvicinano a questa destinazione per sommergersi nel tradizionale battesimi sottomarini. E le sue acque sono tanto belle che ogni anno vi sono nuovi fans. Durante l'estate gli stabilimenti balneari e le loro vicinanze ricevono migliaia di turisti. Essi possiedono l'infrastruttura necessaria e sono attrezzati per lo svolgimento di attività nautiche come il windsurf, la pesca sportiva e certamente l'immersione subacqua.
1: Il buceo è l'attività nautica quizás principal, por lo menos.
2: L'immersione subacquea è l'attività principale a livello turistico e gli sport nautici sono all'ordine del giorno. Parecchi fattori fanno sì che Puerto Madryn, non a caso, sia la capitale nazionale dell'immersione subacquea. L'accesso facile al mare e la tranquillità delle acque le danno una trasparenza unica. Sebbene non vi sia una barriera corallina, quello che si può vedere sott'acqua, molti subinternazionali si avvicinano proprio per vedere un altro tipo di ecosistema diverso da quello tradizionalmente promosso. Le correnti marine fanno sì che sia una regione di acque miste. A Puerto Madryn arriva la corrente calda del Brasile, che mantiene una temperatura alta per la zona in estate, e le correnti fredde che provengono dall'Antartide e le isole Malvinas fanno sì che la differenza di temperature sia ampia.
0: L'immersione subacquea con balene è vietata e soltanto riservata agli scienziati che fanno ricerca o filmati con i permessi dovuti. Secondo il vicepresidente dell'Associazione delle Guide della provincia di Chubut, Javier Navarro, l'impatto che avrebbe sugli animali sarebbe negativo nel periodo di fragilità che attraversano nella zona e il loro comportamento può essere alterato se non si seguono certi protocolli basilari di avvicinamento. Non è il caso dell'immersione subacquea con lupi marini che si fa a Punta Loma. Essa è da parecchi anni in fase sperimentale. Un'altra attività per eccellenza è il battesimo marino che si fa a pochi chilometri dalla città. Puerto Madryn ha una decina di barriere coralline naturali nella zona Punta Cuevas e altri parchi artificiali dove sono insediati navi, fuselaggi di aerei e treni che le danno una cornice di avventura all'esperienza.
1: Lo che si tiene in cuenta delle operatori.
2: Sommergersi con lupi marini è un'attrattiva abbastanza recente e in fase sperimentale. Sia il sub sia lo snorkeling si svolgono a Punta Loma con la sua colonia di questi animali. Si trova a 17 chilometri dal centro storico di Puerto Madryn. Il suo valore biologico più significativo è l'insediamento di lupi marini e la colonia di gabbiani. È possibile avvistare altri uccelli marini e terrestri, così come rettili e mammiferi. Questa attività è molto ben accolta dai turisti e vi è una grande richiesta in aumento. Gli animali sono molto curiosi e giocherelloni ed in alcuni casi interagiscono con l'uomo. Molti turisti rivelano che in Perù si fanno pure questo tipo di gite, però il numero di animali è scarso se paragonato a quello delle acque della Patagonia argentina. L'idea di questa esperienza è quella di essere sommerso ed attorniato da un gran numero di lupi marini.
1: Che si disfrute e che si assicura non solamente per il buceador, sino anche per gli animali.

0: i musei sono un'attrattiva molto importante a Puerto Madryn. Fra l'ampia offerta è interessante visitare il Museo di Oceanografia di Scienze Naturali, che esibisce una mostra intitolata L'uomo e il mare, che offre un panorama preciso della flora e la fauna originaria, oltre alla storia dei primi abitanti, come gli indigeni Tehuelches e i galesi. Per di più, si può visitare il cosiddetto Ecocentro, un centro di interpretazione della vita marina con una interattività che richiama l'attenzione dei bambini e degli adulti, perché è diverso dalle visite ai musei tradizionali. Se parliamo di passeggiate gastronomiche, il nostro guida, Martin Navarro, ci raccomanda alcuni piatti da assaggiare.
1: Per le caratteristiche della zona, qualunque piatto con frutti di mare e pesce fresco e a buon prezzo è la migliore alternativa che si può trovare. L'agnello patagonico è un classico imperdibile. D'altro canto, i galesi, quando sono arrivati nel paese, hanno saputo mescolare il loro cibo e si sono adattati a queste latitudini. Tuttavia, spiccano nella pasticceria anziché nel cibo salato. Per questa ragione, le case da tè galesi costituiscono un'offerta rilevante. Le loro specialità sono la torta galese e quella patagonica, marchi registrati.
2: Questa torta non si conosce nel paese di Gales, ha nato qui in Patagonia.
0: La nostra guida, Martin Navarro, ci racconta che in estate le navi da crociera hanno il loro momento rilevante a Puerto Madryn.
2: La temporada de crucero normalmente está relacionada con el verano.
0: La stagione delle navi da crociera è legata al periodo estivo, da novembre fino ad aprile. Puerto Madryn è un polo molto interessante per queste navi, che poi proseguono il loro viaggio verso il sud, fino ad Ushuaia, la città più australe del mondo, nella provincia di Tierra del Fuego, e arrivano perfino al Valparaíso, nella Repubblica di Cile. La sera a Puerto Madryn vi sono i bar tipici e le discoteche frequentate dagli abitanti della città. Vi sono spettacoli gratuiti, specialmente in estate. Vi sono concerti gratuiti nelle diverse spiagge e nella zona del lungomare e si organizzano festival fatti dai propri musicisti locali per l'intrattenimento del pubblico e la promozione del loro materiale. Le fiere artigianali offrono non solo prodotti locali, bensì di tutta l'Argentina. La storia di Puerto Madryn parla di un incontro pacifico fra gli indigeni Tehuelches che abitavano nella regione e i galesi arrivati nelle navi. Questo avvenimento si celebra il 28 luglio e si aggiunge alla lunga lista delle attrattive culturali che si svolgono durante tutto l'anno.
1: Il 28 luglio è il giorno della città e si celebra in modo simbolico lo sbarco galese e l'incontro fra due culture, quella dei Tehuelches e quella dei galesi, che seppero convivere in armonia ed in modo pacifico. Ciò rappresentò per la provincia del Chubut il punto di partenza di quello che fu l'arrivo dei primi immigrati, non soltanto a Madryn, ma in tutta la Patagonia. In questo modo la regione venne popolata in modo definitivo. La musica celtica e i cori sono all'ordine del giorno. Il Festival Internazionale di Cori di tutte le parti del mondo non a caso si svolge qui. Vi è pure la Festa Nazionale dell'Agnello, il Madryn Rock, il Madryn Canta, celebrazioni importanti per la città che si svolgono lungo tutto l'anno. Darle

RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, Puerto Madryn nella provincia di Chubut. Staff, produzione Pablo Navarro, tecnico Mattia Sarrasegor, speaker Caritina Kosulic, Cielo Ayala.

Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodifusione Argentina all'esterno. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione. Carissimo Julián Cortés e Pedro Arauz nella sezione di reti eppure della sezione del sito web. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcelo Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora una volta su Rai Argentina al Mondo. Sarà alla prossima, ciao!